0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce. Ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare. Ma il coraggio non nasce dall'orgoglio. Nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

tra le rughe finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei vuoti.

drogati le teste per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello, ma sul muro il tuo sorriso è bello.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore. Ta-dum.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni. Tu sei

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a mercoledì 14 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oggi la vostra forza sarà la capacità di dire di no senza sentirvi in colpa. Rifiuterete una richiesta che vi avrebbe sottratto tempo prezioso, sentendo che la vostra integrità vale di più del compiacimento altrui. Toro, in amore sarete molto attenti alla temperatura del partner. Una mano fredda o una fronte calda saranno il vostro segnale per intervenire con una cura o un gesto affettuoso immediato. Gemelli, sarete molto loquaci in una riunione o in un gruppo, ma ogni vostra parola sarà pesata. Userete l'ironia per smussare gli angoli di una discussione tesa, diventando l'anima della conversazione. Cancro, sentirete il bisogno di cambiare il modo in cui vi guardate allo specchio. Deciderete di sorridere alla vostra immagine anche se non siete dell'umore giusto, scoprendo che il corpo può influenzare la mente. Leone, in amore sarete pronti a sfidare il partner in un gioco di abilità o di intelligenza. La competizione sarà solo un pretesto per ridere e stuzzicarvi, finendo con un'intesa rinnovata. Vergine, vi accorgerete di una lacuna nella vostra preparazione su un certo argomento. Invece di nasconderla, la dichiarerete e inizierete subito a studiare per colmarla. Bilancia, sarete attratti dall'idea di un'attività sociale silenziosa come una mostra d'arte o un concerto. Cercate stimoli che non richiedano parole, ma solo capacità di osservazione e ascolto. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie a un gesto di generosità inaspettato. Farete qualcosa per il partner che lui credeva aveste dimenticato, dimostrando una memoria emotiva infallibile. Sagittario, oggi deciderete di camminare senza guardare il telefono. Noterete dettagli delle facciate dei palazzi o delle espressioni della gente che vi faranno sentire molto più connessi con la realtà. Capricorno, sarete molto concentrati sulla vostra postura. Deciderete di cambiare il modo in cui lavorate per proteggere la vostra salute fisica, sentendovi fieri della vostra disciplina. Acquario, in amore vivrete una giornata di grande indipendenza. Farete un'esperienza da soli e la racconterete poi al partner, scoprendo che la distanza temporanea ha aumentato il desiderio. Pesci, sarete molto sensibili alla luce naturale del tramonto. Cercherete di fermarvi per quegli ultimi 10 minuti di sole, sentendo che quella luce dorata vi ricarica le pile per il resto della settimana. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ci sono pronta a tenervi compagnia come tutte le mattine. Diciamo che devo almeno prendermi un altro caffettino. Lo facciamo insieme mentre vi regalo Patti Pravo con Sentimento e tra poco anche Raffaella Carrà. Forte, forte, forte. È il modo migliore per iniziare la giornata con un po' di energia, un po' di carica e le nostre belle canzoni. Salutiamo subito Simone Serpone, pronto e attivo. Lui è sempre molto sveglio. Ma Simone, quante ore dormi a notte? Pochissimo, mi pare, perché ci siamo sentiti ieri sera tardi e lui era ancora sveglio, cioè lo ero anch'io sveglia, però insomma lui mi scriveva che lo fa spesso, per me invece diciamo che è stata una serata un po' così, un po' strana, ma sono qui a tenervi compagnia come sempre fino alle 9. Dai che partiamo, buongiorno cari romantici.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

La mattinata romantica è partita, aspetto come sempre i vostri buongiornissimo caffè 331 240 78 78, linea WhatsApp per essere dei nostri, anche in questo mercoledì 14 ottobre, siamo già a metà di questo bel mese, il mese dell'autunno, che bello. Io ragazzi però non sono mai andata a funghi, così questo è il periodo, ma non sono molto esperta, però ammiro sempre le persone che ci vanno, magari ci siete andati anche voi e allora aspetto le foto. 331 240 78 78, questo è sempre il nostro numero WhatsApp. Arriva Pupo con Io solo senza te e tra poco anche Claudia Mori con Il principe.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Andiamo a scoprire questo 14 ottobre. Allora, oggi si celebra San Callisto e si ricorda anche San Donizziano di Reims. In questa giornata nel 1926, quindi celebra 100 anni, ragazzi, Winnie the Pooh nasceva per la prima volta proprio in questa giornata sotto forma di romanzo, questo famosissimo orsetto giallo ghiotto di miele, insomma, sicuramente lo celebrano negli asili. Ci sono, diciamo, la tematica dell'anno è spesso centrata su Winnie the Pooh. In questa giornata nel 1947 veniva superata la barriera del suono. Mamma mia, ragazzi, che giornata pazzesca! E veniva, attenzione, manca poco al Natale, il 14 ottobre del 1894 veniva brevettato il Pandoro, 132 anni fa. Mi viene fame, sarà che, insomma, è anche ora un po' di colazione per molti e solitamente, beh, una fetta di Pandoro a colazione non male, non male, sotto Natale, però potremmo farlo anche oggi se lo troviamo in giro e ce ne sarà di Pandoro e come. Dick Dick, Sognando California, e tra poco anche Riccardo Cocciante in bicicletta.

0: Il tuo prossimo evento. Facciamolo insieme.
1: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
0: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
1: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
0: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
1: Romantica Radio. La festa si accende.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Io vi ascolto veramente tanto, trasmettete una musica, siete simpaticissimi, bravissimi, affidabili, cordiali e poi è bello chiacchierare con voi, ma soprattutto è bello ascoltare la musica che ci trasmettete perché arriva al nostro cuore. Vi mando un bacio, vi voglio bene e vi auguro a tutti una serena giornata. Da Marianna di Avellino.
1: Sono Cesare da Caserta, siete tutti bravissimi, grandissima radio, mamma mia, avete superato tutti e tutte le altre radio, compreso quelle nazionali. Bravi, bravi, bravi, sempre così, siete grandi, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, come sempre le vostre voci, note vocali, messaggi audio che devono arrivare al 331 240 7878, e poi vi riascolterete sempre qui su Romantica Radio in questo bello spazio. Tra poco Albano e Romina Power, lei che ha compiuto gli anni da poco, le facciamo ancora tanti auguri. Ci ascolteremo Ci sarà. È solo un po' canterina stamattina. Subito Umberto Napolitano con Amiamoci e tra poco anche l'oroscopo.

0: una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte!

0: Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
3: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
2: La tua personalità si sente.
3: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
2: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
3: Chiama Multiradio 089 77 24194.
2: A occhi chiusi ti riconoscono.
3: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24194.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a mercoledì 14 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oggi la vostra forza sarà la capacità di dire di no senza sentirvi in colpa. Rifiuterete una richiesta che vi avrebbe sottratto tempo prezioso, sentendo che la vostra integrità vale di più del compiacimento altrui. Toro, in amore sarete molto attenti alla temperatura del partner. Una mano fredda o una fronte calda saranno il vostro segnale per intervenire con una cura o un gesto affettuoso immediato. Gemelli, sarete molto loquaci in una riunione o in un gruppo, ma ogni vostra parola sarà pesata. Userete l'ironia per smussare gli angoli di una discussione tesa, diventando l'anima della conversazione. Cancro, sentirete il bisogno di cambiare il modo in cui vi guardate allo specchio. Deciderete di sorridere alla vostra immagine anche se non siete dell'umore giusto, scoprendo che il corpo può influenzare la mente. Leone, in amore sarete pronti a sfidare il partner in un gioco di abilità o di intelligenza. La competizione sarà solo un pretesto per ridere e stuzzicarvi, finendo con un'intesa rinnovata. Vergine, vi accorgerete di una lacuna nella vostra preparazione su un certo argomento. Invece di nasconderla, la dichiarerete e inizierete subito a studiare per colmarla. Bilancia, sarete attratti dall'idea di un'attività sociale silenziosa come una mostra d'arte o un concerto. Cercate stimoli che non richiedano parole, ma solo capacità di osservazione e ascolto. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie a un gesto di generosità inaspettato. Farete qualcosa per il partner che lui credeva aveste dimenticato, dimostrando una memoria emotiva infallibile. Sagittario, oggi deciderete di camminare senza guardare il telefono. Noterete dettagli delle facciate dei palazzi o delle espressioni della gente che vi faranno sentire molto più connessi con la realtà. Capricorno, sarete molto concentrati sulla vostra postura. Deciderete di cambiare il modo in cui lavorate per proteggere la vostra salute fisica, sentendovi fieri della vostra disciplina. Acquario, in amore vivrete una giornata di grande indipendenza. Farete un'esperienza da soli e la racconterete poi al partner, scoprendo che la distanza temporanea ha aumentato il desiderio. Pesci, sarete molto sensibili alla luce naturale del tramonto. Cercherete di fermarvi per quegli ultimi 10 minuti di sole, sentendo che quella luce dorata vi ricarica le pile per il resto della settimana. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Prontissimi per una nuova ora, ancora buona giornata, buon mercoledì 14 ottobre. Io sono sempre Monia Braga, cuore della mattina, della prima parte della mattina, perché poi alle 9 arriva Ornella. Allora, tra poco la collection musicale che ci tuffa negli anni 90, Italia 90. Intanto gli Alphaville, Forever Young. E tra poco Inte di Neck, qui su Romantica.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

Andiamo a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi sarebbe stato il compleanno di un celebre, famosissimo attore britannico, indimenticabile interprete di James Bond 007. E tra l'altro lui ci ha lasciato nel 2017 a Camontana, in Svizzera, località che io ho scoperto purtroppo durante il primo dell'anno, alla tragica strage di Capodanno, insomma, qualche anno fa, proprio lì Roger Moore morì. In questa giornata si festeggia anche il compleanno di Alda Deusagno, e quindi auguri, auguri, auguri. E per quanto riguarda i compleanni famosi, oggi è anche il compleanno di Usher, cantante, ballerino, produttore discografico americano. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? 331 240 78 78. Arriva Lucio Dalla con Futura, bellissima, e tra poco Tony Dall'Aracon, come prima, altre

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
4: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
3: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
4: O un pensiero da regalare per le feste.
3: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
4: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
5: Quante belle canzoni che vi regaliamo sempre qui su Romantica Radio. Tra l'altro lo sapete che ci potete ascoltare anche online sul nostro sito in streaming romanticaradio.it, sito sempre molto attivo dove trovate un sacco di podcast, le nostre rubriche tutte in formato podcast, e poi trovate appunto anche lo shop online, e questa è una cosa bellissima. Arriva Caterina Caselli con la sua Perdono, perdono, perdono, parola molto importante, eh? Imparare a chiedere scusa quando si sbaglia, mi raccomando, ammettetelo. Ci sono tante parole che bisognerebbe continuare a dirle, imparare nuovamente a dirle, perché un po' ci siamo dimenticati. Adesso Toto Cotugno, Donna, Donna mia.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto sempre e non mi stanco mai. Franco da Potenza.
1: Ciao Romantica, sono Simone da Monopoli. Io e papà vi sentiamo tutti i giorni, siete bravissimi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Sapete che giornata mondiale è oggi? È la giornata mondiale del dessert. Mi viene voglia un po' di dolce, è forse la più amata in assoluto questa giornata, anche perché è il giorno perfetto per non fare dieta e concedersi una fetta, un pezzo insomma del proprio dolce preferito, che sia una fetta di torta, un cioccolato, un pasticcino, una brioche. Che voglia, oggi ho particolarmente fame, così. Tra poco l'oroscopo del giorno con Roberto, intanto i cugini di Campania con Innamorata e tra poco Drupi, sera.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Da McDonald's.

0: McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a mercoledì 14 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oggi la vostra forza sarà la capacità di dire di no senza sentirvi in colpa. Rifiuterete una richiesta che vi avrebbe sottratto tempo prezioso, sentendo che la vostra integrità vale di più del compiacimento altrui. Toro, in amore sarete molto attenti alla temperatura del partner. Una mano fredda o una fronte calda saranno il vostro segnale per intervenire con una cura o un gesto affettuoso immediato. Gemelli, sarete molto loquaci in una riunione o in un gruppo, ma ogni vostra parola sarà pesata. Userete l'ironia per smussare gli angoli di una discussione tesa, diventando l'anima della conversazione. Cancro, sentirete il bisogno di cambiare il modo in cui vi guardate allo specchio. Deciderete di sorridere alla vostra immagine anche se non siete dell'umore giusto, scoprendo che il corpo può influenzare la mente. Leone, in amore sarete pronti a sfidare il partner in un gioco di abilità o di intelligenza. La competizione sarà solo un pretesto per ridere e stuzzicarvi, finendo con un'intesa rinnovata. Vergine, vi accorgerete di una lacuna nella vostra preparazione su un certo argomento. Invece di nasconderla, la dichiarerete e inizierete subito a studiare per colmarla. Bilancia, sarete attratti dall'idea di un'attività sociale silenziosa come una mostra d'arte o un concerto. Cercate stimoli che non richiedano parole, ma solo capacità di osservazione e ascolto. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie a un gesto di generosità inaspettato. Farete qualcosa per il partner che lui credeva aveste dimenticato, dimostrando una memoria emotiva infallibile. Sagittario, oggi deciderete di camminare senza guardare il telefono. Noterete dettagli delle facciate dei palazzi o delle espressioni della gente che vi faranno sentire molto più connessi con la realtà. Capricorno, sarete molto concentrati sulla vostra postura. Deciderete di cambiare il modo in cui lavorate per proteggere la vostra salute fisica, sentendovi fieri della vostra disciplina. Acquario, in amore vivrete una giornata di grande indipendenza. Farete un'esperienza da soli e la racconterete poi al partner, scoprendo che la distanza temporanea ha aumentato il desiderio. Pesci, sarete molto sensibili alla luce naturale del tramonto. Cercherete di fermarvi per quegli ultimi 10 minuti di sole, sentendo che quella luce dorata vi ricarica le pile per il resto della settimana. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Prontissima per una nuova ora, romantica più che mai, fino alle 9 ci sono io a tenervi compagnia qui su Romantica Radio, poi come sempre arriva anche Ornella Rauccio. Tra pochissimo vi farò un regalo, intanto questa nuova ora la apriamo con i Carpenters, I Need to Be in Love, e tra poco Christophe, la fine di un amore.

0: Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: La fine di una storia.

0: trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

È arrivato il momento, sì, quel momento che state aspettando in tanti. Lo so, anche perché se siete veloci e contenti dovete semplicemente scrivermi un bel messaggio con il nome e la vostra città da dove ci state ascoltando e scrivendo, con anche la parola zucca, ok? Chi lo scrive subito adesso riceverà la nostra calamita romantica.

0: 1878 sa di felicità.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Come da programma, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato un'ora e mezza, si è concluso positivamente senza complicanze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati da sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Dal Consiglio via libera anche al DDL Autonomie, al documento programmatico di bilancio. Novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenente a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Il calcio, notte fonda per le italiane, impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter cade a San Siro 4-3 contro il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Sconfitto anche il Napoli dagli spagnoli del Villarreal per 3-1. Oggi tocca a Como e Roma. È tutto, più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Romantica News, ci siamo appena informati, aggiornati con tutte le informazioni ovviamente che arrivano dall'Italia e dal mondo. Allora, tra pochissimo vi sbloccherò dei ricordi con Canzoni sotto lo spot, la pubblicità della Simmental, ve la ricordate? Summertime di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Tra poco scopriremo il tutto con questa bella rubrica. Intanto Nada, Ma che freddo fa, e tra poco Richard Sanders con gli Your Eyes.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99 €. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 €. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
4: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti!
3: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget!
4: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90!
3: Raccontaci la tua idea! Info e contatti 331-240-7878.
4: Romantica Radio, la festa si accende!
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: Summertime è un'aria composta nel 1933-1934 da George Gershwin con il testo di DuBose Hayward per l'opera Porgy and Bess del 1935. Eppure, un bel po' di anni dopo, a metà anni 90, il brano, concepito come una ninna nanna ambientata nel sud degli Stati Uniti, uno standard del jazz, interpretato in duetto da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, fu scelto come colonna sonora degli spot della Simmental.

0: L'idea era quella di conferire alla pubblicità un'atmosfera elegante, calda e senza tempo, imprimendo la canzone nella memoria di un'intera generazione di telespettatori italiani. Il brano fu registrato nel 1957 e pubblicato nell'album omonimo Porgy & Bess del 1958.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica ci tiene sempre compagnia e sempre da ascoltare belle canzoni che ci portano nel passato, anche nel presente, voglio dire, quindi ci fa piacere.
1: Romantica Radio, sono Gianfranco da Fiano Romano, vi ascolto da pochissimo, siete grandissimi, siete i numeri uno in assoluto, continuate così. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ornella è qui, è pronta per stare con voi e la sentirete a partire dalle 9 come sempre. Io vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto anche domani a partire dalle 6, vi cerco di svegliarvi, vi butto giù dal letto, anzi in alcuni casi vi accompagno verso il vostro riposo perché so che in tanti giustamente fanno la notte per lavoro e magari quando alle 6 io inizio qualcuno è pronto ad andare a dormire. Ci salutiamo con Raffa Interminatamente, tra poco anche Leano Morelli con C'è mancato poco. Un bacio da Monia Braga, buona giornata e a domattina. Ciao!

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
5: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
4: La tua personalità si sente.
5: E si vede. Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina.

0: catturano l'attenzione, negli interni mettono in risalto ciò che offri.
1: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
0: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
1: A occhi chiusi ti riconoscono.
0: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.

sono qui, è che al mattino con la mia consueta destrezza io riesco ad impiccarmi con il filo delle cuffie prima di raggiungervi. Buongiorno, bentrovati ancora una volta da Ornella Rauccio, si è capito come al solito come l'andazzo fino a mezzogiorno, giusto? Allora, grazie ancora a Monia che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Io proseguo sempre insieme a quel baldo giovinotto, a quell'alfiere del, quel cavaliere del lavoro, non so cosa, come insignirti questa mattina, Simone Sierpone che è in regia. Vi do subito i nostri contatti, questo è il numero 331 240 78 78. Come sempre c'è il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it e come sempre c'è la musica romantica. Dai, tra poco andremo a Sanremo 88 con la toccante canzone di Francesco Nuti, Indimenticabile sarà per te, e subito partiamo con Romance e Un momento di più.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Extra.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Già vissuto il primo appuntamento con la Collection Italia 90 che tornerà anche più tardi e adesso insieme andiamo a celebrare un personaggio famoso nato in passato in questa data. 14 ottobre del 1939 nasce lo stilista e imprenditore americano Ralph Lauren, uno dei più famosi, il suo stile è ispirato allo sport elegante e classico del polo e cerchiamo di sognare a questo punto perché sembra che il suo patrimonio stimato da Forbes sia in 11,9 miliardi di dollari allo scorso anno, quindi sarebbe lo stilista più ricco del mondo. Noi siamo ricchi di sentimenti, siamo ricchi di musica e allora suoniamo, spendiamola questa musica. Arriverà Luciano Rossi con Bambola e subito dall'83 dolcissima Ogni favola è un gioco di Edoardo Bennato.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
4: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
3: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
4: O un pensiero da regalare per le feste.
3: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
4: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
5: Il nostro quotidiano viaggio nel tempo adesso prosegue andando a rivivere accadimenti speciali avvenuti in passato proprio in questo giorno. Quindi 14 ottobre del 1926 viene pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh, da cui proprio appunto il gruppo musicale dei Pooh prese il proprio nome. E torniamo proprio alla musica, ci siamo già con la nostra notizia in qualche modo, e allora proseguiamo con Fred Bongusto tra poco dal 64 con Una rotonda sul mare, e subito andiamo al 1981 alla versione di questo gruppo R&B, gli Champagne, con How Bad.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Amici di Romantica Radio, ma che grandezza che siete! Rendete bellissime le nostre giornate e soprattutto ci allietate con questa musica fantastica, rendendo felici e orgogliosi tutti i romantici e nostalgici di questa grande e bella musica. Antonio da Marano di Napoli.
1: Romantica Radio, siete la radio più bella che c'è. Non se ne può fare a meno, siete un toccasana al nostro cuore. Arrivederci e buona giornata da Gina da Sala Consilina.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Dai, vi porto a rivivere ancora una volta un altro evento particolare del passato capitato in questa data e poi parcheggeremo per quest'oggi la DeLorean in garage. Torniamo al 14 ottobre del 2021, quando la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo, poi ci fu il fallimento e la nuova denominazione in ITA Airways. Noi voliamo sempre con le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. Tra poco ritroveremo l'enorme successo del 74 di Wes e Dori Ghezzi, Un corpo e un'anima. Tra gli autori di questa canzone c'era anche Umberto Tozzi, per segnalare. E subito c'è Gianni Bella con Io canto e tu.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora buongiorno, ben trovati da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno. Dai, saluto almeno uno tra quelli che scrivono o mandano i loro vocali al 331 240 78 78. Grazie a tutti voi, non smettete mai di farlo, è una gioia accogliervi. E volevo salutare in particolare Luigi, che ci ascolta anche quando va in bicicletta, che bello. E con lui salutiamo anche tutti quelli che a qualunque titolo, per divertimento o per sport, proprio praticano un'attività fisica caricandosi con Romantica Radio. Vi dedichiamo le prossime canzoni mentre anche io e Simone Serpone ci alleniamo, perché siamo, lo sapete, gareggiamo nel sollevamento della forchetta, siamo alti in classifica. Va bene, musica, arriveranno i ricchi e poveri dal 72 con una musica appunto, e subito c'è la stella di Marco Armani.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

Il mattino più dolce, solo su Romantica.

Poiché non mi va di scontentare nessuno, sai cosa faccio adesso? Prima ho salutato la categoria degli sportivi, agonistici e non. Adesso vorrei invece dare un abbraccio di solidarietà a tutti quelli che sono pigri, proprio pigrissimi, che si allenano solo magari nel sollevamento della palpebra. È già quello, è difficile magari al mattino. Vabbè, anche se siete in questo momento spanciollati, in qualunque modo, godetevi anche voi la musica di Romantica Radio, che sarà poi capace di cullarvi, di farvi stare ancora più rilassati. Arriverà tra poco Ornella Vanoni dal 76 con Jeppy & Jeppy in Più, e subito Jenny Freaky con You Changed My Life in a Moment.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia, ha detto Meloni, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Dopo l'intervento della Premier sono previste circa 3 ore tra la discussione generale, le dichiarazioni di voto e il voto finale delle risoluzioni presentate. Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche, innescando una serie di blackout. Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori. Lo sport: Jasmine Paolini vince al secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Nicola Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Tra poco torna l'appuntamento con Canzoni sotto lo spot, che ogni volta ci fa riscoprire delle chicche musicali davvero straordinarie, che sono canzoni che noi abbiamo comunque conosciuto e ascoltato o riconosciuto come sottofondo musicale di famosi spot pubblicitari del passato. In questo caso ci sarà un'altra canzone per me bellissima, Good Night Moon degli Shivery, davvero molto molto carina. E poi attenzione, come al solito tornerà più tardi anche lo spazio di Veloci e Contenti, e quindi toccherà a voi adottare una calamita di Romantica Radio. Poverino, non abbandonate le calamite sulle autostrade, perché poverine si sentono tristi. Va bene, ne parliamo dopo. Intanto ascolteremo Camaleonti con la canzone che vinse un disco per l'estate 73, Perché ti amo, e subito c'è Mediterranea di Giuni Russo.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
3: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
2: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
3: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
2: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
3: Romantica Radio. La festa si accende.
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: Le porte del paradiso per un orologio? No, grazie. Toglietemi tutto, ma non il mio Braille. È il fortunato claim della pubblicità del brand di gioielli e orologi che ad inizi 2000 divenne famosissimo anche grazie a questa canzone.

0: In questo caso è stata la campagna pubblicitaria a lanciare in Italia il brano Good Night Moon degli Chivalry, abbinando le atmosfere sensuali e magnetiche della canzone all'orologio del marchio. Dopo il passaggio in TV, la canzone ha ottenuto una popolarità straordinaria, dominando le classifiche radiofoniche, le discoteche, anche in versione remix, e trainando il successo dell'album d'esordio del gruppo.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Rita da Scafati, chiamo perché è una bellissima radio, è un bellissimo staff e saluto tutti voi con una grande gioia. Arrivederci, Romantica Radio per sempre.
1: Ma com'è bello ascoltare Romantica facendo una bella passeggiata. È bellissimo ascoltare, poi tengo il telefono in tasca e sprigiona tutta la vostra musica. Complimenti a tutti voi. E grazie, Giovanni Di Pasquale da Orteriatella, Caserta.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Non solo Romantica Radio è sempre qui per voi, ma è anche qui per voi per farvi arrivare uno dei nostri fantastici gadget. E allora in questi giorni si tratta della calamita che arriverà a casa di uno di voi, in particolare del primo, del più veloce, che avrà inviato un messaggio al 331-240-7878 con il proprio nome, la città da cui scrive e la parola che adesso vi indico. Quindi pronti a scrivere e inviare subito la parola? È zucca, buona fortuna!

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
2: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
1: La tua personalità si sente.
2: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
1: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
2: Chiama Multiradio 089 77 24194.
1: A occhi chiusi ti riconoscono.
2: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24194.
3: Abbiamo già rosicchiato 2 orette del nostro tempo, ma arriveremo insieme fino a mezzogiorno. Bentrovati, io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, restate con noi. E adesso saluto ancora uno tra quelli che hanno scritto al 331-240-7878. Ringrazio e abbraccio tutti. E tra gli altri il mio saluto va a Francesco da Turate, Como, che scrive «Ciao, sono una guardia particolare giurata e vi ascolto tutti i giorni dalla radio sull'auto di servizio. E ci fa piacere... Anche io ho giurato di restare qui su Roma.

Antica Radio, non faccio la guardia assolutamente, quindi complimenti per la tua attività, che immagino sia abbastanza tribolata, va, diciamo così. Allora vi dedichiamo le prossime canzoni. Ci sarà dal 98 Renato Zero con Cercami, intensissima, e subito Dolce amore mio per il Santo California.

sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: magiche. Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Di ritorno dal nostro secondo appuntamento con la Collection Italia 90, vediamo chi di voi è capace di muovere le orecchie, dai. Qualcuno io nella vita l'ho conosciuto, ci sono persone che sono in grado di farlo. E questo perché ci sono tre muscoli auricolari che sono vestigiali, cioè presenti ma non hanno più la loro funzione naturale, che è quella che per esempio è mantenuta negli animali, quella di orientare il padiglione auricolare per sentire meglio i suoni, cosa che insomma l'umano ha perso man mano negli anni. Però ci sono persone che hanno questa possibilità di natura genetica di riuscire a muovere le orecchie. Allora vediamo se quanti di voi riusciranno a farlo mentre ascoltano le prossime canzoni di Romantica Radio. Ci sarà Guido Renzi con Tanto Cara e subito andremo a Sanremo 82 con Michele Zarrillo e la sua Una Rosa Blu.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
3: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
2: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
3: O un pensiero da regalare per le feste.
2: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
3: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
4: Ognuno di noi ha il suo o i suoi artisti preferiti, no? E se voi ne avete uno o un paio o tanti anche in particolare, io vi consiglierei di iscrivervi al canale YouTube di Romantica Radio e attivare la campanella delle notifiche, così sarete informati per ogni uscita editoriale, perché sul canale YouTube di Romantica Radio ci sono collection bellissime realizzate dal nostro Benny Ronca su grandi artisti. Per esempio ce n'è una su Pino Daniele che è davvero, mamma mia, da brivido. E poi ci sono le interviste, beh c'è di tutto, quindi fate questa iscrizione e attivate anche la campanella delle notifiche. Mentre lo fate, io vi faccio ascoltare Loredana Bertè con Dedicato e subito torniamo al 1966, grande successo di Memo Remigi, Io ti darò di più.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, voi siete il mio farmaco quotidiano di benessere. La mattina, appena che mi alzo, siete il mio primo pensiero. Buona giornata a tutti voi, Paolo da Salerno.
1: Romantica, siamo in ascolto e in sintonia di una canzone meravigliosa da Benevento. Un grande abbraccio da Angela e Mario.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Questo è sempre il momento in cui non vorrei lasciarvi, però so insomma che tra un po' devo farlo, giusto il tempo di ascoltare insieme a voi tra poco Riccardo Cocciante con Io Canto e subito da Sanremo 84 José Luis Rodriguez e il Puma con Due Come Noi. Due Come Noi, eccoci qua, ci ritroviamo, due menti illuminate che ora si riuniscono, ma da una torcia, illuminate proprio da lontano, da qualcun altro, perché le nostre, no, nel senso che è arrivato anche Marco Tre che come sempre sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15 e poi dopo ci sarà Lucio Belmonte, poi Alessandra Ricetti, poi Roberto Malvagia. Seguite sempre Romantica Radio. Da Ornella Roccio, grazie a tutti voi per esserci stati, a Simone Serpone che è stato in regia. Appuntamento a domattina sempre qui e sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
4: Romantica.
5: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Una dei miei ricordi. La trasmissione è offerta da Enel. E non vedevo l'ora di dire sta scemenza. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. L'ascolto di Romantica Radio da Marco Tre. Saremo insieme fino alle ore 15, 3 ore di bella musica anche oggi, mercoledì 14 ottobre 2026. Iniziamo così salutando non soltanto Ornella, ma anche Simone Serpone che è all'altra parte del vetro, che cura la parte tecnica, e poi anche la mia amica Verdiana Sasso, che confeziona le calamite, che risponde al telefono, ai vostri messaggi su WhatsApp. Insomma, voglio dire, è lei che poi interloquisce con voi. A proposito, ricordiamo il numero di telefono, che è il 331 240 7878. Questa volta l'ho detto lentamente perché in genere corro veloce come un treno. Adesso vi lascio con la musica, c'è Amico E di Dario Baldambembo e subito dopo Julio Iglesias con Stai, e rimanete con noi perché questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore. Coro!

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ci sono pronti sul piatto, come si diceva una volta, altri due pezzi, due grandi successi che siamo andati a ricercare nella nostra discoteca. Hanno dato vita a uno dei sodalizi artistici più affascinanti e celebrati della storia della musica pop. Li mandiamo spessissimo in onda. Pensate che la loro collaborazione è nata ufficialmente nel 1996 con lo splendido brano God Give Me Straight, che era stato scritto originariamente per una colonna sonora del film Grace of My Heart. Vi parlo di Burt Bacharach e Elvis Costello con questo pezzo che ascolteremo dal titolo I'll Never Fall in Love Again, ma questo tra un po'. Ora c'è Julie and Julie in Perdermi.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due hanno confessato. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Molti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a cominciare dal caro energia. Sono sempre più numerose le scelte che l'Europa è chiamata a compiere, ha sottolineato la Premier, che conferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina. Papa Leone è stato operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano. La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione a Istanbul. L'operazione sarebbe legata a un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro che coinvolge il proprietario del canale. Nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i lavorati compaiono i trinciati, anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Rientriamo in studio dopo le notizie che riascolterete più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte con Romantica News. Adesso invece c'è Roberto Vecchioni con Per amore mio e subito dopo i Collage in Mania. Ma canzoni sotto lo spot di oggi, che seguirà appunto questo pezzo di Collage, sentirà la sigla, vogliamo dire la colonna sonora, ecco, di questo spot, di questa pubblicità di nastro azzurro della birra, ecco, Joby Joba dei Gypsy Kings, tra un po' con canzoni sotto lo spot. C'è Vecchioni, vai!

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
3: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti!
2: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget!
3: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90!
2: Raccontaci la tua idea! Info e contatti 331-240-7878.
3: Romantica Radio, la festa si accende!
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: La storia di Jobi Jobà dei Gypsy Kings si intreccia in modo perfetto con l'immaginario estivo italiano degli anni 90, grazie a un famosissimo spot pubblicitario della birra Nastro Azzurro. Ecco come un canto tradizionale gitano è diventato un tormentone globale e un'icona televisiva in Italia. Il brano nacque inizialmente nel 1982 in versione acustica, all'interno dell'album di debutto Allegria. La svolta arrivò nel 1987, quando i Gypsy Kings registrarono nuovamente il pezzo con percussioni pop e sintetizzatori. Fu subito un enorme successo. Nel 94 diventa colonna sonora della pubblicità della Nastro Azzurro, che vedeva protagonista un'affascinante e misteriosa modella nei panni di una splendida sirena che emergeva dalle acque cristalline. Jobi!

0: Questo mix di esotismo, sensualità e ritmo travolgente stampò la canzone nella mente di un'intera generazione di adolescenti e spettatori degli anni 90. In realtà, sotto il ritmo travolgente della rumba flamenca, il testo nasconde una forte malinconia romantica. Parla infatti di un uomo che incontra una ragazza sola per strada e se ne innamora perdutamente, affrontando la tristezza della solitudine e la sfida della distanza geografica.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica, sono Anna da Giugliano, la vostra radio. È bellissima, emozionante. Saluto a voi, ciao.
1: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni, tutti i momenti, in macchina, dappertutto. Ma vi rendete conto della felicità che date alle persone? Esternano in un modo così sprizzano allegria da tutti i pori. Basta poco per far felice le persone. La vostra musica, la vostra radio, il vostro saper fare rende felici le persone. Sono contento per voi. Gianfranco da Salandra.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Vi ricordate qualche giorno fa, un paio di giorni fa se non mi sbaglio, vi ho parlato di questo ragazzo di 27 anni che praticamente riesce a riconoscere l'oro dall'argento dal suo odore, perché ha questo naso particolare, questa sensibilità olfattiva per riuscire a riconoscere i metalli. Oggi invece vi racconto un'altra storia di del Signore degli Anelli, questo lo battezziamo così, e si trova nel Golfo di Gaeta, ma di questo ne parleremo più tardi. Durante la nostra trasmissione, certo che succedono delle cose veramente stravaganti in questo mondo. C'è Marco Masini tra un po' in Disperato e subito Luglio, ormai è un ricordo, con Riccardo Del Turco.

0: Offerta promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
3: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
2: La tua personalità si sente.
3: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
2: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
3: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
2: A occhi chiusi ti riconoscono.
3: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
4: Saluti, baci e abbracci che vanno ai nostri amici ascoltatori. Allora, Grotta Ferrata, siamo vicino Roma, c'è Paolo che ci segue, un saluto a te e poi ancora Roberto da Pescara, dal Bell'Abruzzo che ci segue sul DAB. Chi scrive invece a Marco Chiocciola, romanticaradio.it, è Luigi da Caserta. Prima non ascoltavo mai la radio, addirittura sapevi di questo device, ecco. Ma appena ho deciso di accenderla, vi ho scoperto, mi sono innamorato di questo mezzo. Va bene, Luigi da Caserta, grazie, quindi ci fai davvero diventare rossi noi che siamo qui su Romantic Radio. E se è questo il motivo, rimani con noi, signore, la sera. No, vabbè, insomma, quella era un'altra cosa. Adesso invece musica con i Milk and Coffee, Quando incontri l'amore, e subito dopo Dan Hill in Never Through.

moda, che ogni canzone racconti una storia vera. Allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Allora, oggi, come vi dicevo prima, voglio raccontarvi la storia di questo signore che si chiama Tiziano Lanfredi e che praticamente è originario della provincia di Caserta, residente a Scauri dal 2013, lavora come tecnico di impianti per autolavaggi a Venafro ma da 20 anni coltiva questa grande passione per il metal detector. Che cosa fa? Nel Golfo di Gaeta lo chiamano il signore degli anelli, ma Frodo e la terra di mezzo naturalmente non c'entrano nulla. Gli anelli di cui si occupa Tiziano sono soprattutto le fedi nuziali, ecco, che con una frequenza sorprendente scivolano dalle dita dei bagnanti e finiscono sotto la sabbia, trasformando in pochi istanti una tranquilla giornata di mare in un piccolo dramma familiare. Ebbene, questo signore che cosa fa? Passa col suo metal detector e quando suona prende questo anello perso e cerca di riconsegnarlo al mittente, lì dove è possibile naturalmente, dove ci sono le iniziali, magari qualche data eccetera. Quindi gli abitanti della zona del Golfo di Gaeta sanno, quando sono andati magari la scorsa estate al mare, sanno di aver perso questa fede e magari si rivolgono direttamente a Tiziano per trovarla. Ma che bella questa storia, hai capito te? Allora, bravo al signore degli anelli. E adesso vi lascio ascoltare Maurizio Arcieri con Prima Estate e subito dopo Gino Paoli e il suo ricordo con La Gatta.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
6: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
7: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
6: O un pensiero da regalare per le feste.
7: Vai su romanticaradio.it e clicca su Shop Online.
6: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
8: Ma che bella storia che vi ho raccontato prima di questo signore degli anelli che cerca col metal detector le fedi nuziali perse, ma adesso non dite l'ho persa anch'io e si crea un popolo di smemorati che ha perso l'anello al mare, perché dovete dimostrarlo, dovete dimostrarlo, dovete dire chi siete e il giorno del matrimonio, la data naturalmente incisa all'interno della fede, va bene? E se non ci sono queste caratteristiche, ahimè, l'avrete persa per sempre. Umberto Napolitano, ora il disco va e subito dopo Francesco Calabrese, Incredibile voglia di te. Rimanete con Romantica, queste sono le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29 euro. E con due prodotti di ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: questa sera proprio non mi riesci a sperare. Se hai voglia, provaci tu.
1: Sono felice da nocera e vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi, sia a casa che in lavoro, vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi, continuate così, ciao!
2: E poi ti svegli, guardi il cielo cosparso d'infinito ed ascolti Romantica Radio, wow, davvero sublime, un abbraccio da Walter da Torino.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Quante volte ci è capitato nella vita che una conoscenza apparentemente marginale modifica il nostro lavoro, magari la città in cui viviamo o perfino la persona che diventiamo? Bene, questa sera Roberto approfondisce questi incontri capaci di produrre conseguenze molto più grandi di quanto avremmo potuto immaginare. Se ne parla alle ore 21 su Romantica. Se è capitato anche a voi, scrivete a Roberto al 331-240-7878. Vi aspettiamo. Adesso invece c'è Pupo con la storia di noi due e subito dopo i Mattia Bazar con Tu Semplicità.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Tra un po', care amiche e amici, si gioca, quindi sorseggiamo un buon caffè insieme a quest'ora. Per il momento vi lascio ascoltare la musica con il banco del mutuo soccorso con Moby Dick, che soltanto qui su Romantica Radio mandiamo in onda, e Umberto Balsamo a seguire con Prima, Adesso o Poi. Questa è Romantica Radio, questi sono i ricordi, le emozioni, i sentimenti e il vostro cuore che batte forte forte.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

attenzione battaglione, perché è arrivato il momento di conquistare la nostra calamita. Ebbene sì, tanto amata e stimata dalle ascoltatrici e ascoltatori che si fanno in quattro per accaparrarsela. Ebbene sì, dovete scrivere la parola che ora vi dirò, oltre al vostro nome e località da dove ci ascoltate, al 331 240 7878 su WhatsApp. Ripeto, 331 240 7878, e il più veloce dal mio via conquisterà la nostra calamita. La parola di oggi è zucca. Via alle telefonate.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Un tuffo nel passato con i classici della musica italiana. Sintonizzatevi su Romantica Radio perché ai ricordi ci pensiamo noi. Come dico sempre, Romantica Radio non va a benzina, ne potete ascoltare quanta ne volete. Allora via con la nostra musica. C'è Dario Farina per gli amici doppio zero. Che battuta triste. Con Sei la sola che amo e subito dopo i Giganti con Tema. Ma quanto sono cretino, dai.

0: Il tuo prossimo evento. Facciamolo insieme.
1: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
0: Organizziamo il tuo evento con palco, LEDwall e gadget.
1: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
0: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
1: Romantica Radio. La festa si accende.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono Maria Carmela da Rende, Calabria, e volevo dire che romantica è portabandiera di belle canzoni, di belle poesie, fa cultura e sono grata per questo. Ad maiora, sempre.
1: Romantica Radio, siete il miele della mia giornata. Un abbraccio a tutti da Salvatore da Roma.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amiche e amici, tiriamo giù la saracinesca perché siamo alla fine della nostra trasmissione, ma noi saremo qui quando scocca mezzogiorno domani, io e Simone, pronti per un'altra trasmissione insieme per trascorrere altre tre ore. Vi lascio con Lucio Belmonte e i Formula 3, pur mi sono scordato di te, subito dopo Franco e il Califfo con La mia libertà. A domani, ciao!

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
2: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
1: La tua personalità si sente.
2: E si vede. Con monitor professionali e LED wall di tutte le

0: radio.
1: Oggi subito, immediatamente inizio con i saluti e il benvenuto ai nostri amici su Romantica Radio, ma anche con i saluti e ringraziamenti al mio amico Marco Tre, che nel frattempo scappa dopo il suo appuntamento. Mi raccomando, lo ritrovate domani, sempre alla stessa ora, con la sua simpatia. Ciao Marco, ben ritrovati anche oggi, la voce di Lucio Belmonte a farvi compagnia come dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 tutte le settimane, anche oggi insieme per le nostre tre ore. Io le chiamo sempre tre ore di ricreazione, perché tra una faccenda e l'altra ogni tanto fa bene anche ascoltare un po' di musica, perché no, anche farci buona compagnia. Anche per oggi abbiamo un po' di cose da raccontarci. Tra poco ritorna la nostra collection Italia 90 con i brani più belli degli anni 90, ma noi, a proposito di canzoni, anche oggi apriamo con due perle della musica italiana. Ascoltiamo Alex Damiani con Come per magia e subito la coppia Wes Enrico Righezzi con E l'amore che muore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Come tutti i giorni a quest'ora, lo dico specialmente a quelli che lavorano, c'è il momento un po' di calo, c'è un po' più di stress perché magari la mattinata è stata particolarmente laboriosa, oppure anche c'è un calo di concentrazione, quindi anche di produttività. Cosa fare per combattere questi sintomi? Noi ogni tanto di Romantica Radio non soltanto vi facciamo compagnia, ma magari vi diamo anche qualche consiglio per poter affrontare meglio la giornata. Quindi vi consiglio di stare attenti un po' alle cose che tra poco ci racconteremo, e per alleviare anche queste fatiche e rendervi anche più produttivi, vi consiglio per prima cosa di ascoltare anche la nostra musica, perché non lo dico io ma la scienza ha attestato che la musica è un elemento di alta produttività, specialmente sui posti di lavoro. Ecco, non lo dico io, attenzione. Quindi cerchiamo di essere produttivi, ascoltiamo Mina con Mi sei scoppiato dentro il cuore e Latte e Miele con Ritagli di luce.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
5: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
4: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
5: O un pensiero da regalare per le feste.
4: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
5: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni che hanno ammesso le loro responsabilità. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti e ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Papa Leone XIV è stato operato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla e ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno delle WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Consigli d'oro oggi pomeriggio su Romantica Radio, su come vincere questo momento del pomeriggio abbastanza critico, no? Perché abbiamo questo calo di energie, ci sentiamo meno produttivi, un po' più stressati, poco concentrati. Cosa bisogna fare? Cosa dicono gli esperti? Innanzitutto cercate di non combattere questo stato, cercando di trovare a tutti i costi la concentrazione. Qual è la soluzione? È una soluzione semplicissima. Quando vi sentite in questo modo, prendete delle piccole pause. In questo modo vi ricaricate e andate avanti e diventate immediatamente più produttivi. Quali pause? Può essere un caffè con un collega, qualche piccola chiacchiera di qualche minuto senza esagerare, ascoltare qualche canzone alla radio, e vi assicuro che le cose andranno molto meglio. Bisogna vedere la pausa come un elemento importante anche per quanto riguarda la produttività. Questo non lo dico soltanto ai lavoratori, ma anche ai datori di lavoro. Va bene, quindi procuratevi una bella radio che sicuramente aiuterà moltissimo i vostri dipendenti. Sandro Giacobbe sta per arrivare con Mi va che ci sei, e partiamo con Il ballo del mattone, naturalmente di Rita Pavone.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Mantica, sono Carmine da Frattamaggiore e che dire, grazie di esistere, ci avete mandato indietro di 20-25 anni, non ho parole, grazie di esistere veramente.
1: Sono Umberto che vi ascolta da Atene, Grecia, tutte le mattine, siete fantastici, continuate così, troppo forti, bei ricordi, ciao a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Sapevo che sarebbero arrivati un po' di commenti di voi cari radioascoltatori su questo argomento, quando arriva il pomeriggio, il momento di crisi, di poca produttività, come comportarsi. E devo ringraziare il nostro amico Leandro, che bel nome, che ci scrive da Napoli. Dice: vieni a raccontarlo al mio datore di lavoro, che bisogna prendere delle piccole pause. Allora, è un problema anche culturale, è un po' quello che leggevo anche da questo articolo molto importante. È un problema culturale. La pausa fa parte del processo produttivo. Dobbiamo entrare in questa mentalità perché se non ci fermiamo, non ci ricarichiamo in determinati momenti della giornata, naturalmente senza esagerare, non riusciamo a produrre nel modo migliore. Quindi, carissimi, attenzione, ecco il problema culturale. La pausa fa parte del processo produttivo, lo dicono degli esperti, non Belmonte, va bene? Allora, con questo prendetevi una pausa con calma e ascoltate qualche bella canzone. Ritorna Christian De Sica con Perseché. Apriamo con Mia il brano di Santino Rocchetti.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio. Ben ritrovati i nostri amici che anche oggi hanno scelto di passare un po' di tempo insieme a noi. La voce di Lucio Belmonte fino alle 18. Io ogni tanto vi ricordo una cosa molto importante, visto che a parte radioascoltatori ormai siamo diventati anche buoni amici, anche perché molti di voi ci scrivono puntualmente, ci chiamano utilizzando quello che è il nostro numero del WhatsApp, il 331 240 7878. Però vi devo sempre raccomandare una cosa: se avete un po' di tempo, ogni tanto fate un giro sui social, su Facebook, su Instagram, su TikTok, trovate i nostri profili con tanti argomenti molto interessanti. Se volete potete anche intervenire con i vostri pareri e ogni tanto, se volete, da buoni amici, lasciate anche qualche like. Quindi non dimenticate tutti i social, siamo dappertutto noi di Romantica Radio. Tornando alla musica, mi fa piacere riascoltare il brano dei Temptation, My Girl, tra poco, ma partiamo con un classicone della musica italiana, Alunni del Sole con A Canzoncella.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Quanti di voi aspettano questo momento? Il momento in cui vi potete aggiudicare la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che porta anche tanta fortuna. Mi piace ripeterlo, perché veramente ho constatato che mettendola in tutti i posti, o al lavoro, a casa, ma anche in macchina, ecco, porta un po' di fortuna. Come potete riceverla fino a casa vostra? Molto semplice. In questo momento il primo che arriva con un messaggio, dovete scriverci al 331 240 7878, e dovete scrivere la parola zucca seguita dal vostro nome e anche dalla località dalla quale ci ascoltate. Mi raccomando, scrivete zucca, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate, mandate il messaggio al 331 240 7878. Il primo che arriva, ecco, riceve fino a casa la nostra mitica, iconica e portafortuna calamita di Romantica Radio.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E a proposito dell'appuntamento veloce e contenti che abbiamo così insieme vissuto qualche minuto fa, molti di voi sicuramente stanno aspettando il messaggio della nostra redazione, che sapete poi attesta che siete stati i più veloci, quindi avete l'opportunità di ricevere a casa vostra la nostra iconica calamita. Però se non arrivasse questo messaggio, voi continuate sempre a provarci, perché l'appuntamento con veloce e contenti si ripete durante tutte le nostre trasmissioni. Tra poco uno spazio che mi piace tantissimo, una nostra rubrica, si intitola Canzoni sotto lo spot. Andiamo a riscoprire, a riascoltare quelle canzoni che hanno fatto famosi anche dei prodotti, perché sono diventate le colonne sonore di spot famosissimi, spot pubblicitari. Oggi ascolteremo e parleremo della canzone di Mina, Se telefonando, che è stata la colonna sonora dello spot della pasta Barilla dal 1965 fino al 1970. Ma prima arriva questa bella coppia di Franco IV e Franco I con Ho scritto t'amo sulla sabbia. Subito Doveri, di Spagna.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 €. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 €. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Il tuo prossimo evento, facciamolo insieme.
4: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
3: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
4: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
3: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
4: Romantica Radio, la festa si accende.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: Tra il 1965 e il 1970, Mina fu la straordinaria testimonial di Barilla all'interno del celebre programma televisivo Carosello, cantando ogni volta un brano diverso sul palco o tra il pubblico. Nel 1966 l'artista cantò Se telefonando in un famosissimo spot diretto da Piero Gherardi.

0: Se telefonando fu scritto da Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara, con le celebri musiche e gli arrangiamenti di Ennio Morricone. I filmati furono diretti da Piero Gherardi, che curò anche i costumi onirici e d'avanguardia indossati da Mina, ambientando le riprese in luoghi insoliti, come il tetto della stazione ferroviaria di Napoli. Il legame con la pasta. La messa in onda all'interno del celebre programma televisivo Carosello univa l'esibizione musicale della cantante a inquadrature e primi piani della gamma dei prodotti Barilla.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica, grazie per accompagnarci in questo viaggio da Milano e Roma e farci sentire innamorati come il primo giorno. Un bacione a tutti gli ascoltatori da Monica.
1: Fabio.
2: Ciao Romantica Radio, siete il mio primo pensiero appena mi sveglio la mattina. Quindi per me create dipendenza. Un bacio, siete fantastici. Rosa da Nocera Inferiore.
3: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Prima di ascoltare le prossime canzoni, tutte bellissime su Romantica Radio, che ci fanno fare un bel salto nel passato con le famose emozioni senza tempo, anche oggi mi concedo un saluto ai nostri ascoltatori più attivi, più attenti. Anzi, devo ringraziare oggi il nostro amico Michele, che scrive da Potenza, che ci ringrazia a sua volta a proposito dell'appuntamento Veloci e Contenti, perché qualche settimana fa è riuscito a beccarsi la calamita ed è arrivata a casa da qualche giorno e l'ha messa insieme la sua collezione, perché fa proprio una collezione di calamite. Grazie al nostro amico Michele. Io vi ricordo sempre una cosa molto importante: se volete scriverci, fatelo sempre. Se vi scappa il messaggio subito, ecco, scriveteci al 331 240 7878, messaggi di testo che leggiamo, come sentite, durante i nostri programmi. Per quanto riguarda i messaggi vocali, invece, vanno sempre nel nostro spazio Ciao Romantica. Tornando alle canzoni, arriva anche Fra il Buon Gusto con Frida, e partiamo con Non aver paura. La canzone è di Zucchero.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
6: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
5: La tua personalità si sente.
6: E si vede. Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
5: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
6: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
5: A occhi chiusi ti riconoscono.
6: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
7: E anche oggi è arrivato il momento di ricordarvi una cosa importantissima che dovete fare se non l'avete ancora fatto: scaricare la nostra applicazione gratuita di Romantica Radio. Perché vi racconto questa cosa? Innanzitutto perché potete ascoltarci quando e dove volete, ma soprattutto perché sulla nostra applicazione in tempo reale trovate tutta una serie di informazioni. Fate conto che dimenticate il titolo di una canzone, è scritto sull'applicazione, o anche il nome dell'artista, del gruppo che esegue quella canzone. Quindi avete tutta una serie di informazioni a portata di click se scaricate gratuitamente la nostra applicazione. Ripeto, Romantica Radio. Tra poco ritorna con grande piacere la nostra collection. Si intitola questo mese Italia 90, le canzoni più belle degli anni 90. Ma adesso subito Memorie Migi con Un ragazzo, una ragazza.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Questo pomeriggio abbiamo aperto il nostro appuntamento, il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, parlando di come combattere, attenzione, lo stress del pomeriggio, la stanchezza, la poca concentrazione. Abbiamo detto che la pausa è un elemento fondamentale, bisogna considerarlo come un elemento del processo produttivo, ma ci sono altre cose che possono aiutarci a combattere lo stress sul lavoro. Ed è una cosa che mi piace molto comunicare, anzi se vi va potete anche commentare, il fatto che per combattere lo stress la cosa più importante sarebbe aiutare un collega. La gratificazione che ci arriva da questo aiuto che facciamo a qualcuno dei nostri colleghi ci aiuta a combattere lo stress ed è una cosa bellissima e noi di Romantica Radio non potevamo non condividerla insieme appunto a voi. Sottolineiamo tutto con le nostre canzoni, perché arriva anche Puca con Io per te, finalmente Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci. We'll be right back.

0: L'aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
4: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
3: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
4: O un pensiero da regalare per le feste.
3: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
4: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Sono state individuate le 2 persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I 2 hanno ammesso le proprie responsabilità. Una donna di 39 anni italiana è stata investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. È accaduto ieri mattina in zona Porta di Roma, nella capitale. La donna, che spingeva un passeggino con una bambina di 2 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La piccola è rimasta illesa. Siamo con voi finché sarà necessario. Così il primo ministro britannico Burnham, in occasione della visita del presidente ucraino Zelensky a Londra. Burnham, che riceverà Zelensky nel pomeriggio a Downing Street, ha dichiarato alla Camera dei Comuni che cercherà di ricostruire i ponti tra lo stesso presidente ucraino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi le comunicazioni in Parlamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti. Ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Come faccio a non dare voce anche a quelli che sono i vostri messaggi che arrivano al nostro numero del WhatsApp? Ringrazio il nostro amico Livio da Napoli, che fa l'operaio e mi attesta proprio una testimonianza reale che ascoltare la radio non soltanto rende il lavoro meno faticoso, ma aumenta anche la produttività. Questo è quello che ci dice lui. Però vorrei rincuorarlo dicendo che tu l'hai provato durante il tuo lavoro, ma scientificamente è proprio stato testato il fatto che mettere la musica negli ambienti di lavoro aiuta tantissimo ad alleviare lo stress, la stanchezza ed aumentare la produttività. Adesso l'ho detto, va bene, ma specialmente penso anche con le nostre canzoni che, oltre a farvi fare un salto nel passato, vi rilassano tantissimo. Ritorna Rossano con Il mondo in bianco e nero e subito Annalisa Minetti con Senza te o con te.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes. Parole, parole.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, da quando vi ho trovato non vi lascio più. Ci trasmettete sempre belle canzoni, ci fate sempre tanta compagnia. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
1: Grazie Romantica, in questo momento vi sto ascoltando. È un'emozione tutti i giorni. Clara da Cagliari, arrivederci, a presto.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma quante persone ci scrivono oggi? Vedo che siete particolarmente attivi in questo mercoledì 14 di ottobre. Grazie anche alla nostra amica Marzia da Roma, che scrive al 331-240-7878 e dice: magari bastasse soltanto la musica ad aumentare la produttività e alleviare lo stress sul lavoro. Marzia, non ci mettiamo delle piccole dosi, poi tutto il resto bisogna che lo faccia anche un po' l'ambiente di lavoro in cui ci troviamo. Tra poco continua la nostra bella serata con Romantica Radio, perché sta per arrivare Alessandra, che sarà con voi fino alle 21 e poi fino a mezzanotte. Come sapete, ormai siete abituati ad ascoltare gli argomenti interessantissimi che vi propone tutte le sere Roberto, quindi anche questa sera non mancate di ascoltare le cose che ha da raccontarvi. Tra pochissimo, prima di lasciarci, vi faccio ascoltare Lan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me e anche la Scuola Cantorum con La mia musica. Con me Lucio Belmonte, ci sentiamo domani. Mi raccomando, l'appuntamento è sempre alle 15.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ci siamo, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, insieme a voi anche questo mercoledì sera fino alle 21. Ringrazio il nostro Lucio Belmonte che invece ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete domani, puntualissimo alle 15 qui su Romantica Radio. Tre ore da vivere insieme, quante cose da fare, quanta bella musica da ascoltare, poi le rubriche di Romantica. Uno di voi si porterà a casa un gadget e poi i vostri messaggi da leggere, insomma, sono tante anche questa sera le cose da fare insieme. State con noi e vogliamo iniziare alla grande il nostro percorso musicale. Tra poco Dario Baldambembo, Tu cosa fai stasera? E subito inizio col botto, Christopher Cross, Sailing. Buona serata e benvenuti su Romantica.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: Tan zero.

0: TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai,

Per caso vi hanno fatto arrabbiare quest'oggi? Oppure siete felici? È successo qualcosa di bello nella vostra vita? E dove siete in questo momento? Cosa state facendo mentre ascoltate la radio? Tutte queste cose raccontatecele con un WhatsApp al 331-240-7878. Lo sapete, adoro dialogare con voi. Insomma, mi piace conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Quindi vi aspetto anche questa sera per raccontarmi un po' di voi. WhatsApp, quindi 331-240-7878, però se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con Nino Buonocore, che tra poco riascolteremo con una canzone d'amore, e subito i Camaleonti, Viso d'Angelo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buona serata amici, buon rientro a casa. So che molti di voi ci stanno ascoltando dall'auto e allora buona serata. Mi auguro che questa serata sia iniziata bene con la nostra musica, le nostre chiacchiere e tra poco anche canzoni sotto lo spot. Questa rubrica che si occupa delle canzoni che sono diventate famose grazie agli spot. E questa sera parleremo di Love is in the Air di John Paul Young, che era la colonna sonora della pubblicità di Valle Verde. Di questo parlerà Canzoni sotto lo spot tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna la musica da ascoltare, quella che ci fa sognare, che ci fa tornare indietro nel tempo con la mente. Tra poco Tony Cucchiara, Vola cuore mio. E subito una canzone del 1966, è una storia d'amore delicata e malinconica. La protagonista sa che il giorno dopo dovrà dire a una persona che il loro rapporto è finito, perché nel suo cuore c'è già un altro amore. Domani lei è

0: il tuo prossimo evento. Facciamolo insieme.
1: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
0: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
1: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
0: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
1: Romantica Radio. La festa si accende.
2: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
3: La canzone Love is in the Air del cantante australiano John Paul Young è diventata un tormentone indimenticabile in Italia grazie anche agli storici spot televisivi delle calzature Valle Verde. Il brano in realtà è datato dicembre del 1977, scritto da George Young e Harry Vanda. Sin da subito diventa una hit mondiale di musica disco, famosa per il suo ritmo allegro e spensierato. Negli anni 90 e nei primi anni 2000, il marchio italiano di scarpe Valle Verde sceglie il brano come colonna sonora ufficiale dei suoi spot pubblicitari.

0: Lo spot, soprattutto quello interpretato da Kevin Costner, mostra come sia bello camminare con leggerezza, accompagnati dal ritmo gioioso di Love is in the Air. Per intere generazioni di italiani, la voce di John Paul Young evoca immediatamente il celebre logo. Lo spot è rimasto così famoso da rendere la canzone un vero e proprio marchio di fabbrica televisivo italiano a cavallo del millennio.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: sono Rosa, chiamo da Aversa, provincia di Caserta. Vi volevo dire che siete davvero formidabili, bravissimi, siete di ottima compagnia, ci fate tornare ai vecchi tempi. Un abbraccio e alla prossima.
1: Io vi ascolto veramente tanto, trasmettete una musica, siete simpaticissimi, bravissimi, affidabili, cordiali e poi è bello chiacchierare con voi, ma soprattutto è bello ascoltare la musica che ci trasmettete perché arriva al nostro cuore. Vi mando un bacio, vi voglio bene e vi auguro a tutti una serena giornata. Da Marianna di Avellino.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Buona serata romantici, e poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Canzoni sotto lo spot, rubrica che tornerà qui su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Ma attenzione amici, se vi piace in modo particolare questa rubrica potete riascoltarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. E a proposito, sul sito poi trovate tante altre cose, tanti altri podcast di rubrica di Romantica. E poi insomma non dimenticate che sul sito c'è anche una sezione che si chiama Shop Online e lì potete acquistare tutti i gadget di Romantica. A proposito di gadget però, uno riuscirete invece a conquistarlo tra poco, quindi scrivetevi questo numero 331 240 7878, vi aiuterà a conquistare tra poco un gadget di Romantica. Subito invece torna protagonista la musica con Rettore Splendido Splendente e Peppino Di Capri, che ci fa tornare indietro al 1987, quando si presentò al Festival di Sanremo con Il Sognatore.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99 euro. Gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
4: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
3: La tua personalità si sente.
4: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
3: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
4: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
3: A occhi chiusi ti riconoscono.
4: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
5: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica e grazie a tutti voi che ci scrivete al 331-240-7878, continuate a farlo perché è un piacere leggervi. E saluto Salvatore da Roma che scrive: Romantica Radio, sei il miele delle mie giornate. Mamma mia, che bel complimento Salvatore, un bacione, buona serata a te. E poi saluto Luigi dalla provincia di Prato che ci scrive: mi piace moltissimo la musica che trasmettete e mi fate tanta compagnia. Siamo qui per questo, Luigi, un bacione e buona serata a te. E poi saluto anche Mario da Treccate in provincia di Novara che scrive: vi ho scoperto per colpa dell'auto nuova. Scherzi a parte, siete stupendi. Ma grazie Mario, che bel complimento, un bacione, buona serata con bella musica. Lucio Battisti, Pensieri e Parole e Il Santo California, tornerò.

0: se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Bravo.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ora di cena che si sta avvicinando, buon appetito con Romantica Radio e adesso voglio raccontarvi una cosa molto interessante. Il pizzaiolo Gino Sorbillo ha lanciato la pizza solidale. Per tutto ottobre, il lunedì e il martedì sera nelle sue pizzerie italiane la margherita costerà solo 5 euro. L'idea è nata per venire incontro alle famiglie in un momento in cui tutto costa di più, un po' come il famoso caffè sospeso napoletano. Insomma amici, approfittate di questa offerta per assaggiare la pizza di Gino Sorbillo, che poi è buonissima. Va bene, buona serata con Romantica. Tra poco riascolteremo Ettore Sciorilli con Occhi Blu e subito Daniela Goggi insieme.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
5: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
4: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
5: O un pensiero da regalare per le feste.
4: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
5: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
6: Amici romantici, è quasi ora di cena, vi faccio una domanda. Avete mai mangiato degli spaghetti di gelato? Esistono davvero, si chiamano spaghetti eis e sembrano proprio un piatto di spaghetti al pomodoro. In realtà sono gelato alla vaniglia passato nello schiacciapatate con salsa di fragole al posto del pomodoro e cioccolato bianco grattugiato al posto del parmigiano. E la cosa curiosa è che sono nati in Germania da un gelatiere italiano. Insomma, la pasta più fredda sicuramente questa che abbiate mai mangiato. Va bene, buona serata amici miei, tra poco Bobby Solo su Romantica con Ti guarderò nel cuore e subito Mango e Claudio Baglioni, Amore bello.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Cesare da Caserta, siete tutti bravissimi, grandissima radio, mamma mia, avete superato tutti e tutte le altre radio, compreso quelle nazionali. Bravi, bravi, bravi, sempre così, siete grandi, ciao.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto sempre e non mi stanco mai, Franco da Potenza.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ci siete, amici cari? È arrivato il momento di conquistare un gadget di romantica. Come si fa? È semplicissimo, ascoltatemi bene. Scrivete Zucca, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la calamita firmata romantica. Allora, riepiloghiamo. Scrivete Zucca, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà conquisterà la nostra calamita, che è meravigliosa, firmata romantica.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, buona serata con Romantica, buon appetito con noi e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, ma che piacere leggervi. E saluto Rosa da Napoli, ci scrive: sono una nonna veterana di 65 anni e siete unici, vi ascolto con Alexa. Ma grazie Rosa per questo complimento, un bacione e buona serata a te. E poi saluto Sergio che invece sta tornando a casa dal lavoro e a Milano e nel traffico ci ascolta e ci ringrazia per la compagnia, ma grazie a te caro di portarci con te ogni sera. E poi un bacione deve arrivare fino in Veneto, lì c'è Maila che ci ascolta dalla provincia di Verona, dice: vi ho scoperti da un mese e non vi ho più lasciati. Cara, che bello, e rimani con noi anche perché ti dedichiamo le prossime canzoni. Tra poco Alice con Per Elisa e Neil Diamond, Love on the Rocks.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Buona serata romantici, stasera voglio parlarvi del Korean Corn Dog. Che cos'è? Ve lo dico subito. È una specie di hot dog coreano fritto, spesso ricoperto di cubetti di patata e con dentro una quantità esagerata di mozzarella filante. Quando lo spezzi parte il famoso filo di formaggio che sui social fa impazzire tutti. E la cosa curiosa è che questa moda è già arrivata anche in Italia, soprattutto a Milano. E voi l'avete già mangiato questo Korean Corn Dog? Io assolutamente no, non l'ho neanche visto e sono curiosa, insomma, di conoscerlo meglio, se magari qualcuno di voi l'ha mangiato. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto, buona serata con Demi Russo, Dolce Veleno e Renato Zero. Non cancellate il mio mondo.

0: botta di felicità. Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi lo sapete, dal lunedì al venerdì dopo di me arriva Roberto Malvagia che vi fa compagnia fino a mezzanotte. Di che cosa parlerà Roberto questa sera? A volte una conoscenza apparentemente marginale modifica il lavoro, la città in cui viviamo o persino la persona che diventiamo. Questa sera Roberto approfondirà gli incontri capaci di produrre conseguenze molto più grandi di quanto avremmo mai potuto immaginare. Dalle 21 tutto questo succederà su Romantica, quindi un motivo in più per stare con noi. E buona serata amici con la musica, tra poco i ricchi e poveri con Come vorrei e subito Pierangelo Bertoli a muso duro.

farò, non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49 €. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49 €. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
4: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
3: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
4: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
3: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
4: Romantica Radio. La festa si accende!

0: Ciao Romantica, sono Simone da Monopoli. Io e papà vi sentiamo tutti i giorni, siete bravissimi.
1: Romantica ci tiene sempre compagnia e sempre da ascoltare belle canzoni che ci portano nel passato, anche nel presente, voglio dire, quindi ci fa piacere.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici cari, le 21 si stanno avvicinando e anche questa sera per me, Alessandra Riccetti, è arrivato il momento dei saluti. Io vi dico grazie perché siete eccezionali, grazie per i tanti messaggi che anche questa sera ci avete inviato, vi voglio bene ascoltatori di Romantica, ma grazie anche a chi ci ha semplicemente ascoltato. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiremo domani alle 18 sempre qui su Romantica, ma non vi lascio soli, lo sapete. Un po' di musica e poi con voi Roberto fino a mezzanotte. Filipponio tra poco con Partire oltre amore e subito Gianni Morandi con Capriccio. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani, ciao!

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cuore se per caso non avessi te. Avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu.
1: Sei tu
0: il sesso

0: d'aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
3: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
2: La tua personalità si sente.
3: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
2: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
3: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
2: A occhi chiusi ti riconoscono.
3: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.

più o meno metà di questa settimana, in realtà metà anche mese di ottobre. Buona serata, buon mercoledì, Roberto Malvagì in questo appuntamento delle 21, dalle 21 alle 24, un po' a braccetto. Questa sera parleremo dell'incontro che ha cambiato la nostra strada, la conoscenza apparentemente marginale, che però ha prodotto conseguenze molto più grandi del previsto. Ci sono incontri che non fanno rumore, non arrivano con la musica di sottofondo, non si presentano come quelli importanti, sono una presentazione veloce, con uno scambio di parole mentre si aspetta qualcosa. Li archiviamo subito, come si fa con le cose di poco conto. Eppure il peso di un incontro non si misura mai nel momento in cui accade, si misura dopo, a distanza, quando ci voltiamo e scopriamo che molte delle nostre strade passano da lì. Questa sera vorrei proporvi di pensare proprio a quegli incontri leggeri, perché la vita a volte cambia direzione senza avvisare, gira piano, come un cambio di rotta, no? Di pochi gradi. E basta qualche gradino di differenza all'inizio per ritrovarsi anni dopo in un posto magari completamente diverso. Voglio ricordarvi il nostro numero per mettervi in contatto con noi tramite WhatsApp: 331 240 7878. Inizia la sera romantica.

0: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

questa barca che se ne va. Sembra quasi che il mondo sia ormai

Chi ha navigato lo sa bene, spostare la rotta soltanto di un grado non cambia nulla nei primi metri, non cambia nulla nemmeno nei primi chilometri, ma continuate a camminare, quel grado diventerà magari una distanza enorme, un altro porto, ecco, un altro paesaggio. Ecco, certi incontri funzionano proprio così, non ci spingono, ci inclinano appena, Una frase che magari ci apre un mondo, un'idea, una domanda che non avevamo mai pensato di farci. Il cambiamento, vero, spesso non è un salto, è una piccola deviazione che il tempo si incarica magari di ingrandire. E noi nel momento esatto in cui accade magari non ce ne accorgiamo quasi mai. Parliamo proprio dell'incontro che ha cambiato la nostra strada e questa è la conoscenza, ecco, apparentemente marginale, che però ha prodotto conseguenze molto più grandi, sicuramente del previsto.

0: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
1: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
0: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
1: O un pensiero da regalare per le feste.
0: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
1: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
2: Quante volte ci siamo detti che strano, proprio in quel momento, eravamo lì per un altro motivo, magari della vita, stavamo guardando altrove, pensavamo ad altro, già con la testa alla cosa successiva. È proprio, proprio quella distrazione che a volte succede il meglio e succedono cose magari mai pensate prima. Perché quando non cerchiamo, non ci difendiamo, ecco, siamo vulnerabili, non abbiamo ancora deciso cosa può servirci e cosa no. Gli incontri più importanti spesso trovano la porta aperta proprio perché nessuno stava facendo un po' la guardia. Forse è per questo che non si lasciano programmare. Arrivano quando siamo disponibili, senza saperlo. E restano quando abbiamo l'umiltà, magari, di non scartarli immediatamente.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La sera di Romantica Radio, buona serata a tutti voi, giorno così di metà settimana, di metà mese, più o meno, ottobre. Io sono Roberto Malvagia. Il valore della domanda gentile, una domanda semplice, davvero può valere più di mille consigli. Tu cosa pensi? Perché lo fai? Hai mai pensato di provare? Sono parole piccole, quasi di cortesia, si pronunciano senza immaginare dove andremo a finire. Ma una domanda, quando è sincera, lavora dentro, non si esaurisce nel momento in cui viene detta, resta lì, come un seme, no? E aspetta il suo tempo. A volte l'incontro che cambia la strada non ci dà delle risposte, ci lascia una domanda. E una domanda giusta, nel posto giusto, davvero può occupare la mente per anni e rimettere in moto tutto il resto.

Un po' di saluti da fare questa sera. Siamo in Toscana da Livorno. Saluto Valente, questo nostro caro amico. Saluto anche Patrizia che ci ascolta invece da Salerno. L'argomento della serata è l'incontro che ha cambiato anche per sempre, aggiungerei io, la nostra vita, la nostra strada. Esiste una cosa curiosa nelle relazioni: a volte qualcuno vede in noi una possibilità che noi stessi non avevamo riconosciuto. Non lo fa per strategia, lo fa perché guarda da fuori con occhi che magari non hanno, no? I nostri dubbi. Una parola di incoraggiamento detta magari distrattamente, un secondo me ce la puoi fare, lasciato cadere lì. Chi lo dice magari lo dimentica in un'ora, chi lo riceve a volte lo porta con sé per una vita. Ecco perché dovremmo pesare di più le nostre parole. Non sappiamo mai quale frase per qualcun altro diventerà magari l'inizio di qualcosa di più grande.

L'incontro che ha cambiato la nostra strada, e con l'incontro non resta mai solo, porta con sé altri incontri, come un filo che tirato fa arrivare tutta la matassa, no? Una persona ne presenta un'altra, un luogo apre un altro luogo, un'idea chiama un'altra idea. All'inizio sembra una conoscenza isolata, poi ci accorgiamo che da quella parentesi è partita proprio una serie di eventi che non avevamo mai previsto e che a ritroso sembrano quasi inevitabili. Per questo è difficile dire quanto vale un incontro, diciamo che il suo valore non sta soltanto in ciò che è stato, ma in tutto ciò che ha reso possibile così il dopo.

Il giorno in cui non è successo niente, ecco, parliamo anche di questo, diciamo in questi incontri che hanno cambiato la nostra strada, la nostra vita. Ricordate com'era quel giorno? Probabilmente no, perché almeno all'apparenza non è successo niente di speciale, nessun segnale, nessun presentimento, nessuna sensazione magari di una svolta. È uno dei tratti più affascinanti, no? Dei grandi cambiamenti. Raramente si annunciano, si infilano nelle giornate normali, travestite da routine, e li aspettano che il tempo magari li smascheri. Forse dovremmo guardare le giornate ordinarie con un po' più di rispetto, non perché ogni giorno nasconda una svolta, ma perché non possiamo sapere quale lo farà. E un po' di attenzione in più costa pochissimo. Se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it, nei vostri messaggi di questa sera.

Un incontro cambia la strada solo se qualcuno ascolta. Può essere una conversazione lunga, ma se fatta di orecchie chiuse, ecco, non lascia traccia. E può essere anche uno scambio magari brevissimo che, se ascoltato davvero, apre un mondo. Ecco, l'ascolto è proprio la soglia attraverso cui le cose entrano, no? Senza di questo tutto resta fuori, anche le occasioni migliori. Ascoltare non significa però essere d'accordo, significa lasciare spazio, concedere all'altro il tempo di dire ciò che ha da dire. È un gesto semplice, quasi invisibile, ma magari è proprio lì che molte strade, magari in silenzio, silenziosamente, cominciano.

L'incontro che ha cambiato la nostra strada, in parte che ha cambiato la nostra vita, la conoscenza, ecco, apparentemente marginale, che ha prodotto conseguenze molto più grandi del previsto. E poi c'è l'abitudine di dividere le persone, le occasioni importanti e secondarie, ecco, quelle importanti magari le curiamo, le prepariamo, ci mettiamo l'abito buono, le altre le trattiamo con distrazione. Ma la vita ha un senso dell'umorismo tutto suo, spesso i grandi cambiamenti arrivano da ciò che avevamo classificato come marginale. Forse però la lezione è proprio questa: il margine non è il posto dove succede poco, a volte è il luogo dove nascono le cose nuove, perché lì nessuno sta guardando e c'è più libertà, magari, di muoversi.

siamo in prossimità delle 23 proprio di questo mercoledì, sull'incontro che ha cambiato la nostra strada non servono, diciamo anche questa sera, testimonianze perfette, nemmeno frasi costruite, servono dettagli veri, anche un po' contraddittori, proprio così, capaci di mostrare come lo stesso tema cambi magari da una vita all'altra. Potete raccontarmi magari una canzone, un libro consigliato, ecco, potete raccontarmi il rischio di attribuire tutto magari a una persona, potete raccontarmi il modo in cui oggi magari aprite la porta agli altri, no? E allora anche un dubbio, un fallimento, magari una scelta ancora sospesa, possono offrire delle verità. Se volete scrivermi in questo mercoledì sera, roberto@romanticaradio.it per tutti i vostri racconti.

Abbiamo superato le 23 di questo mercoledì, l'incontro che ha cambiato per sempre la nostra strada. Questa conoscenza apparentemente marginale, che però ha prodotto conseguenze molto più grandi del previsto. Il caso. Ecco, il caso non si può organizzare, parliamo anche di questo, ma ci si può preparare a riceverlo, magari restando curiosi, concedendo credito alle

La gratitudine, questa parola così particolare, così succede di rado, di ringraziare magari nel momento giusto. Quasi sempre la gratitudine arriva tardi, quando capiamo davvero cosa quell'incontro magari ne è messo in moto. Forse per questo vale la pena allenare un po' lo sguardo, no? Riconoscere il valore delle persone mentre sono ancora con noi e non soltanto nel ricordo, perché le persone che cambiano la nostra strada spesso non lo sanno, e sentirselo dire magari un giorno può essere un regalo che arriva dritto al cuore. Voglio ricordarvi il nostro numero se volete mettervi in contatto con noi tramite WhatsApp: 331 240 78 78. In questa sera si parla dell'incontro che ha cambiato per sempre la nostra strada e, aggiungerei io, la nostra vita.

Finora abbiamo parlato degli incontri che abbiamo ricevuto, ma c'è un'altra faccia proprio della questione. Ciascuno di noi è per qualcun altro magari un incontro, un altro incontro, una parola, un modo di ascoltare, un gesto di attenzione detto o fatto senza pensarci troppo. Possiamo essere un po' la piccola deviazione, no? Nella strada magari di qualche altra persona, di qualcun altro, senza mai saperlo. Quest'idea è qualcosa di vertiginoso ma anche di molto bello. Significa che non esistono contatti davvero insignificanti. Ogni volta che magari incrociamo la persona, abbiamo in mano, anche solo magari per un istante, una piccola possibilità di lasciare qualcosa di buono di noi.

Siamo in chiusura di questo appuntamento con la sera e guardiamo la nostra strada come oggi, le scelte fatte, i luoghi, le persone che ne fanno parte. Se risaliamo il filo quasi sempre troviamo in fondo qualcosa di piccolo, un incontro che non serviva a niente, una conoscenza che avrebbe potuto non arrivare o avvenire. Ecco, è una constatazione che dà un po' di vertigine, ma anche una certa serenità, perché ci ricorda che non tutto dipende dai grandi piani, no? O dai grandi progetti. Una parte importante della nostra vita nasce dall'imprevisto, magari, è proprio così. E allora grazie di cuore a tutti voi, tra poco Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, da Roberto Malpighiera davvero tutto, vi aspetto domani sera alle 21, lo sapete, dalle 21 alle 24, proprio qui, su Romantica Radio.

0: lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione prima ancora che promessa.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo

0: sguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca, guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sentiamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino, a volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene.